Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mia mila.

mare suneta spor. Ne vroci me sonni me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

se palia, di cariva li meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. I tane cortati, veni carriga li calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ho degli affilla, de felo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia si ammilla.

Separania, i canivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero napo.